La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Relax, Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

portami via da qua con te. Potrà sembrarti prematuro, non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionale dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: funk forever.
1: Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: The Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Torna Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

like a damn vampire. La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Le notti che hanno fatto la storia
1: tornano a vivere.
0: Le discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi in quello che è il nostro consueto orario appuntamento, dove trattiamo tanti argomenti all'interno del nostro magazine, con ovviamente tanta musica da ascoltare. Tra poco, come primo argomento, parleremo subito della città eterna, cioè Roma, che è una delle città più belle del mondo. Ovviamente ce ne vantiamo di tutto questo, ma a quanto pare per molti turisti c'è un dettaglio che continua a stonare parecchio.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Mac.
1: Cari amici di The Mag, quando si pensa a Roma vengono in mente dei posti meravigliosi, tipo il Colosseo, la Fontana di Trevi, Piazza Navona. Eppure una recente analisi basata su migliaia di recensioni che si possono trovare online racconta anche un'altra faccia della capitale. Secondo appunto questo studio, Roma figura tra le città che ricevono più critiche da parte dei visitatori per quanto riguarda la pulizia, la manutenzione urbana, ed è un dato che fa discutere, perché parliamo di una delle destinazioni turistiche

caratteristiche più amate, no, del pianeta. Ogni anno, in ogni periodo dell'anno, ci sono tantissimi milioni di turisti che vengono appunto a vedere la capitale. La cosa interessante è che spesso chi arriva a Roma resta incantato, no, da tutta la bellezza che può vedere ad ogni vicolo, ad ogni strada, ma allo stesso tempo nota problemi come rifiuti, degrado, manutenzione non sempre all'altezza del patrimonio storico che la città custodisce. Forse il paradosso è proprio questo: Roma riesce ancora a far innamorare milioni di persone, nonostante queste imperfezioni, ma chissà quanto potrebbe essere ancora di più, no, straordinaria questa città se riuscisse a risolvere davvero questi problemini che si possono leggere appunto su internet, ma si possono anche vedere. I never met you, but I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Alessio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno, anche in questo 22 di giugno, ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore e Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
3: Ayo B, what up, A? What we want? Want them to say, woo!

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: Mac.
1: Amanti dei film, amanti del cinema, voglio raccontarvi una cosa che è successa per davvero ad un festival cinematografico in Quebec. Praticamente lì hanno deciso di proiettare un film in versione accelerata, come noi quando ascoltiamo dei vocali troppo lunghi su WhatsApp, invece di avere i 2 minuti integrali cerchiamo di accelerarli affinché durino 1 minuto, e hanno ridotto questo film da circa 100 minuti a poco più di un'ora. Non si parla di un errore tecnico, ma è stata quasi una provocazione culturale. L'obiettivo era proprio capire quanto le nuove abitudini digitali stiano cambiando il nostro rapporto con il tempo. Oggi ascoltiamo podcast e mettiamo la velocità aumentata, guardiamo film e video e mettiamo la velocità aumentata. È tutto molto rapido, no? Sui social, ma non solo. Spesso facciamo proprio fatica per questo a mantenere l'attenzione per lunghi periodi. La domanda che emerge è semplice: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta? Perché il cinema è nato proprio per questo, no? Tu vai al cinema, prenoti il biglietto, ti siedi, aspetti, compri popcorn, c'è la pausa, ha bisogno dei suoi tempi, non bisogna essere tutto velocizzato. Quindi hanno deciso di far capire un po' come

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone.

0: Padre parla di nuova vita dopo giorni di apprensione. Si chiude il primo round di colloqui ad alto livello fra Iran e Stati Uniti. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di un incontro in atmosfera costruttiva e di progressi significativi. Le parti hanno concordato una tabella di marcia per un possibile accordo entro 60 giorni, oltre alla creazione di una cellula di coordinamento con il Libano per la gestione del conflitto e di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Nuovo attacco del presidente americano Donald Trump all'Italia e alla premier Giorgia Meloni. Il capo della Casa Bianca dice di non essere deluso solo dall'Italia, ma da tutti i leader della NATO e non esclude, ma rimanda, il tema di un possibile ritiro degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica. Su Truth Social, il leader di Washington accusa inoltre il governo italiano di non aver concesso l'uso delle basi durante la crisi con l'Iran e critica la premier anche sul piano politico interno. Da Palazzo Chigi al momento nessuna replica ufficiale. Oggi prima data utile per l'ultima prova della maturità per oltre 500.000 studenti. La novità del 2026 è il colloquio orale su quattro discipline scelte dal Ministero dell'Istruzione. L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia con l'anticiclone Cerberus e aria rovente in arrivo dall'Africa. Le temperature si mantengono su valori molto elevati con picchi fino a 40 gradi e anomalie anche di 10 gradi sopra la media. Secondo le previsioni il caldo intenso proseguirà per i prossimi giorni, con notti tropicali e solo locali temporali sui rilievi alpini e appenninici. Ai mondiali arriva la prima vittoria della Spagna che travolge l'Arabia Saudita 4-0 trascinata dalla Myanmar e Oyarzabal. Nello stesso girone finisce 2-2 tra Uruguay e Capoverde, gli africani restano ancora imbattuti nel torneo. Non decolla il Belgio fermato sullo 0-0 dall'Iran in una gara equilibrata e povera di occasioni. Vittoria storica per l'Egitto 3-1 in rimonta sulla Nuova Zelanda con il gol anche di Salah. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, quattro successi di ieri e di oggi.

Vi piace andare al mare? Avete già fatto il primo bagno dell'anno? Ormai siamo entrati nel vivo, no? Di quella che è l'estate 2026, iniziata da pochissimo, anche se secondo me è iniziata già da inizio giugno. Ci sono state giornate veramente molto calde e tante persone hanno fatto i primi bagni appunto fine maggio, inizio giugno. Non è suggestione, non è poesia, ma neuroscienza, e diversi studiosi hanno analizzato proprio cosa accade al nostro cervello, al cervello della maggior parte delle persone, quando si trova vicino all'acqua, e hanno identificato uno stato mentale chiamato blue mind. In pratica, quando noi osserviamo il mare, ma anche un lago, un fiume, ma anche solo una semplice fontana, tutto questo aiuta il cervello a rallentare, diminuisce lo stress, rallenta il battito cardiaco, aumenta la produzione di sostanze legate al benessere, e la parte più sorprendente, secondo alcune ricerche, è che bastano circa 20 minuti. È come se il nostro cervello riconoscesse nell'acqua qualcosa di familiare.

0: qualcosa di rassicurante, e ci sta perfettamente perché l'umanità, facciamo un po' di storia, è cresciuta, no, per migliaia di anni vicino a fiumi, laghi, coste, quindi quando abbiamo voglia di vedere un po' di blu è proprio il nostro cervello che bussa e dice: oh, ho bisogno di un po' di pausa.
1: Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto a partire dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo, una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Meg, con Yuri Caliolo. Grazie a tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: 10.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Sono iniziati i lavori preparatori per la collocazione di un velivolo AMX del 51esimo stormo di Strana all'ingresso della città. Nei giorni scorsi è stata gettata la base che servirà da supporto al velivolo, il quale verrà trasportato a Jesolo nelle prossime settimane. L'installazione avverrà nella rotatoria di Viale del Marinaio, a ridosso di Via Aldo Policek. L'AMX sarà collocato su un unico supporto in acciaio ancorato a un plinto di fondazione con la prua orientata verso sud-ovest. L'intervento comprenderà anche la predisposizione dell'impianto di illuminazione integrato nella pavimentazione. Il velivolo appartiene al 51esimo stormo di Strana, reparto con il quale il comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolore di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Il comune di Jesolo ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, confermando il quarto Bike Smile, simbolo di un'amministrazione sempre più attenta alla promozione della mobilità ciclabile e sostenibile. Fino al 2024 Jesolo si era fermata a 3 Bike Smile, ma nel 2025 era riuscita a conquistare il quarto riconoscimento, che è stato ora confermato a testimonianza dell'efficacia delle politiche attuate e dell'impegno continuo su questo

tema. Il riconoscimento di FIAB conferma Jesolo come una delle città italiane più virtuose sul fronte della ciclabilità, inserendola tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale per politiche green e sostenibili.

0: spesso libero. Da ricordare invece che domani, martedì 23 alle 20:30, sempre nell'Arenile di Piazza Brescia, sarà la volta di Dust. In questo caso l'ingresso è a pagamento. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember! La storia delle disco di Jesolo continua!

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

0: Amici, un buongiorno, un buon lunedì 22 di giugno, ben ritrovati anche quest'oggi qui su Radio Jesolo Web, insieme a me, insieme ad Ale, pronti non solo insomma per cominciare questa nuova settimana, pronti soprattutto però per andare alla scoperta dei tanti eventi in programma qui nella nostra Jesolo nei prossimi giorni. Restate con noi.
1: Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno

0: Coro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust e domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.
1: You know, girl, it's crazy. So I always been wanting a girl like you. It's fine, love. Can I get your number?

0: Non poteva mancare anche oggi l'appuntamento con l'oroscopo, vediamo che cosa dicono le stelle segno per segno, anche in questo 22 di giugno, ben ritrovati. Ariete, potete realizzare con successo una serie di programmi. Toro, avrete l'appoggio delle stelle in ogni vostra iniziativa. Gemelli, oggi le stelle vi regaleranno ottime opportunità in amore e Cancro, un malinteso in famiglia verrà chiarito rapidamente. Leone, la giornata sarà ricca di momenti piacevoli, mentre Vergine dovrete muovervi con accortezza per evitare dei problemi. Bilancia, la fortuna sarà schierata inequivocabilmente dalla nostra parte. Vostra parte, meglio dire. Scorpione, sarete particolarmente favoriti in campo professionale. Sagittario, un malinteso in famiglia dovrà essere chiarito. Capricorno, cercate di essere meno testardi e più comprensivi. Acquario, il desiderio di allontanarvi dalla routine dovrà segnare il passo. Pesci, questa giornata è poco adatta per concludere degli affari importanti. Anche per oggi, 22 giugno, si conclude l'appuntamento con l'oroscopo, che naturalmente torna domani.
1: L'oroscopo del giorno.
2: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. 6 serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

Ancora salve a tutti, ancora una buona giornata, un buon lunedì mattina, lunedì 22 di giugno al popolo, agli ascoltatori della nostra radio, di Radio Jesolo Web, da parte mia, da parte di Ale. Parliamo a questo punto anche di belle notizie, di notizie positive, voglio dire, insomma ce n'è sempre bisogno, soprattutto di questi temi, che riguardano però in modo particolare la nostra città, Jesolo, che si conferma, pensate, tra le città italiane più attente a quella che è la mobilità sostenibile. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha infatti confermato al comune di Jesolo il riconoscimento 4Bike Smile, premiando quello che è l'impegno dell'amministrazione per la sicurezza, l'ampliamento della rete ciclabile e anche la promozione degli spostamenti in bicicletta. Insomma, un risultato che conferma ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, Jesolo tra le realtà di riferimento a livello nazionale per le politiche dedicate alla ciclabilità e alla sostenibilità.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Bene amici, a questo punto insomma torniamo anche a parlare del Festival Acqua dedicato quest'anno a quello che è il tema della filosofia del mare. Lo facciamo perché questa sera alle ore 20:30 l'Arenile di Piazza Brescia ospiterà l'appuntamento che avrà come protagonista Mauro Corona, una serata dal titolo Tra legno e vento.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Ancora salve a tutti, ancora ben ritrovati in diretta qui su Radio Jesolo Web in questo lunedì 22 giugno. Io ne approfitto anche per ricordarvi che oggi, praticamente per tutto il giorno, in piazza Nember vi aspetta il mercatino mercanti d'autore.

adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, io inizio così anche ad anticiparvi un po' di appuntamenti, quelli che sono poi i clou dell'estate per quanto riguarda Jesolo. Lo facciamo perché sabato 11 luglio torna quella che è la 21esima edizione di Griglie il Roventi. Ecco, ve lo ricordo perché in tanti ci avete contattato, ci aveste chiesto maggiori informazioni. Allora eccola qui la data, sabato 21 giugno in piazza Torino. Ne approfittiamo per ricordare invece poi quello che sarà l'appuntamento dal 13 al 18 luglio con Strega Tour, e dal 23 al 24 luglio l'appuntamento con lo Jesolo Dance Festival. Siamo giunti alla 15esima edizione di questo grande appuntamento, che sarà protagonista in questo caso in piazza Milano.

che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con Dance Remember e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

Amici, anche per oggi siamo arrivati al termine. Io mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con noi. Vi auguro un buon proseguimento. Vi do appuntamento a domani, a martedì, sempre qui su Radio Jesolo Web. E per oggi, per quanto mi riguarda, è davvero tutto. Un buon proseguimento a tutti voi. Ciao!

0: È mezzogiorno.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Sono iniziati i lavori preparatori per la collocazione di un velivolo AMX del 51esimo stormo di Strana all'ingresso della città. Nei giorni scorsi è stata gettata la base che servirà da supporto al velivolo, il quale verrà trasportato a Jesolo nelle prossime settimane. L'installazione avverrà nella rotatoria di Viale del Marinaio, a ridosso di Via Aldo Policek. L'AMX sarà collocato su un unico supporto in acciaio ancorato a un plinto di fondazione con la prua orientata verso sud-ovest. L'intervento comprenderà anche la predisposizione dell'impianto di illuminazione integrato nella pavimentazione. Il velivolo appartiene al 51esimo stormo di Strana, reparto con il quale il comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolore di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Il comune di Jesolo ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, confermando il quarto Bike Smile, simbolo di un'amministrazione sempre più attenta alla promozione della mobilità ciclabile e sostenibile. Fino al 2024 Jesolo si era fermata a 3 Bike Smile, ma nel 2025 era riuscita a conquistare il quarto riconoscimento, che è stato ora confermato a testimonianza dell'efficacia delle politiche attuate e dell'impegno continuo su questo tema. Il riconoscimento di FIAB conferma Jesolo come una delle città italiane più virtuose sul fronte della ciclabilità, inserendola tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale per politiche green e sostenibili. E parliamo a questo punto di manifestazioni e di grandi eventi. Ritorniamo soprattutto a parlare di Festival Acqua, perché oggi, lunedì, è il giorno di Mauro Corona, il noto scrittore, nonché autore di molti libri e anche di interventi televisivi. Mauro Corona questa sera alle 20:30 sulla spiaggia di Piazza Brescia racconterà la vita attraverso la materia, la montagna e il gesto artigiano, trasmettendo la bellezza dei tempi lenti e dei gesti autentici. Le sue parole parlano di natura, di rocce scolpite dal vento, di legni trasformati in opere vive, ma anche di storie umane che si intrecciano con i paesaggi più estremi. Inizio 20:30, ingresso libero. Da ricordare invece che domani, martedì 23, alle 20:30, sempre nella Reniere di Piazza Brescia, sarà la volta di Dust. In questo caso l'ingresso è a pagamento. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

0: Booster. La storia delle disco di Jesolo continua.
1: A Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te. Poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it. Don't nobody else make me feel like...

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

0: Bebe.
1: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
2: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.
1: Che lo che stiamo a rullare, empezó el verano, fuego!

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Ciao a tutti amici e ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo e buon inizio settimana.
2: Ciao Ale, buon inizio settimana e buon inizio d'estate.
1: Ah, è vero!
2: Sì, è iniziata ieri, però
1: scontata, pensa,
2: noi ci vediamo oggi e quindi te li faccio oggi,
1: ma
2: gli auguri.
1: Non è estate se non inizia il Comedy, è questa la verità.
2: E io sono in costume, guardatemi, non mi potete guardare, fidatevi.
1: Male. Meglio per voi, no, non è vero,
2: no, non
1: sei
2: è vero,
1: vestitissimo.
2: Non è vero.
1: Allora, come ogni lunedì abbiamo l'appuntamento con l'oroscopalo.
2: Certo, perché lo facciamo in primavera, lo facciamo in inverno, lo facciamo in autunno.
1: E lo facciamo d'estate.
2: Oroscopiamo appunto anche d'estate con l'oroscopalo.
1: Si sa che poi d'estate si oroscopa di più.
2: L'atmosfera è quella giusta per oroscopare, quindi abbiamo scelto da un po' di tempo un tema per ogni settimana, perché l'oroscopalo vale per tutta la settimana. Il tema di questa è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare, segno
1: ecco,
2: per segno.
1: Ecco, perfetto, giusto in tema. E il tema in tema, guarda un po', è il tema. Vabbè, andiamo avanti che meglio. Io invece per la rubrica...
2: Hai notato il mio silenzio,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: ho voluto
1: sì.
2: dire
1: ho
2: nulla.
1: Ho fatto tutto da sola.
2: Che dire?
1: Curiosità dal mondo animale, quindi strano ma vero, Natural Edition.
2: Mm-hmm.
1: I capibara...
2: Ah, belli i capibara,
1: i capibara fanno da divano agli altri animali.
2: Dai.
1: Lo sapevi?
2: No.
1: Te lo racconto meglio tra poco e ve lo racconto meglio tra poco. E poi concludiamo, come sempre, con hashtag flop per roll, il meglio del peggio del mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
2: E ne

0: Fanno, eh?
1: La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo pronti ad oroscopare. Con Alo è inevitabile questa pratica dell'oroscopo. Soprattutto estivo adesso.
2: Parliamo dell'oroscopalo, ovviamente,
1: esatto.
2: Certo.
1: Oroscopo del lunedì che vale per tutta la settimana.
2: Vale per tutta la settimana, abbiamo scelto un tema anche questa settimana. Il tema è le cose che fai solo d'estate e che non dovresti fare. Quindi la versione estiva dei vostri errori, ovviamente segno per segno.
1: Partiamo pure dei tuoi, perché anche tu sei ariete.
2: Certo, infatti partiamo con l'ariete. Io capirei, di errori ne faccio tanti. Vediamo, ne ho scelto uno. Anzi, gli astri ne hanno scelto uno. Perché anche gli astri oroscopano, si può dire,
1: certo.
2: Ariete, ti
1: oroscopano,
2: senti? Oroscopano, sì, mi sono fermato in tempo, ma poi tu...
1: Ma io ho sottolineato.
2: Sei arrivata dritta dritta. Allora, Ariete, ti senti invincibile e ti ustioni in 7 minuti. Poi dici, è solo un rossore.
1: Ti ustioni tu?
2: Oh, porca miseria. Sì. Io sai quando ne metto poca, mi ustiono quando dormo. Se io mi addormento sotto il sole è finita.
1: La crema va messa prima che ti addormenti.
2: Andrebbe messa sempre, anche d'inverno, perché sono anche calvo, quindi. Ma questa è un'altra storia. Toro, dici che vuoi mangiare leggero, poi prendi fritto misto, panino e gelato in quest'ordine.
1: Io penso di essere un po' toro, forse.
2: Poi non ti puoi fare il bagno per un mese.
1: No, io mi butto direttamente appena mangiato.
2: No, io sono ancora fedele.
1: Non lo consiglio, però
2: no,
1: io lo
2: faccio.
1: No, non
2: si può fare, però mia nonna quando diceva 3 ore, io mettevo il cronometro.
1: Posso dire bellissimo. Che c'è qualcuno invece, non sono io, non mi prendo la responsabilità, ma c'è qualcuno che dice che tu se ti butti appena hai mangiato.
2: È vero.
1: Magari non de panza con l'acqua fredda, però la digestione inizia in acqua, non succede nulla.
2: E poi fai la cacchetta in acqua.
1: Non lo so, se è un falso mito, andiamo avanti.
2: Gemelli, prometti a tutti quest'estate 0 drammi. Alle 11:30 hai già litigato con 3 persone. Bene. Vicini di ombrellone. Cancro, dici che il mare ti rilassa, poi piangi perché la tua sdraio non guarda il sole nel modo giusto.
1: Basta girarla.
2: Esatto. Leone, entri in spiaggia come se fosse il tuo red carpet, poi ti inciampi nel materassino.
1: Ti inciampi e mi piace poi.
2: E ti sta bene. Vergine, hai un piano perfetto per la giornata che salta al primo granello di sabbia fuori posto. Bilancia, passi 40 minuti a scegliere dove mettere l'asciugamano, alla fine ti siedi dove capita. Scorpione, dici che non ti interessa nessuno, poi analizzi ogni sguardo entro un raggio di 200 metri. Sagittario, vuoi fare 1000 attività, sup, kayak, beach volley, ne fai mezza e ti stanchi. Vediamo Capricorno,
1: vediamo la nostra.
2: Alessandrina, porti il computer in spiaggia. Porti il computer in spiaggia solo per sicurezza e lo apri. Sempre, non ce la fai.
1: No.
2: Workaholic, no. Come direbbero i
1: quelli
2: bravi.
1: Guarda, io ci vado proprio quando sono stanca in spiaggia, proprio per addormentarmi e non pensare a nulla. Ma se è forse come dici tu, se ci vado un po' più riposata, può essere che mi metta a lavorare pure lì.
2: Vedi, prova. Acquario, dici che l'estate è libertà, poi ti arrabbi perché gli altri non seguono il tuo concetto di libertà. E poi chiudiamo con Pesci, ti innamori del bagnino, della barista, del gelataio e di un gabbiano, tutti insieme.
1: Ci stanno chiamando.
2: Credo che stia
1: sono
2: chiamando qualcuno dei Pesci.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Amici del Comedy Radio Show, spoiler, non si può telefonare il numero della radio. Potete mandare i messaggi, potete mandare i vocali.
2: Però noi non l'abbiamo mai detto.
1: In effetti.
2: Noi abbiamo detto scriveteci perché... ma era un pesci, tra l'altro?
1: No, cioè non lo so, non gliel'ho chiesto.
2: Ah, hai rifiutato.
1: Sì, in effetti, vabbè, non ci siamo coordinati con la regia, dai, diciamo così. Comunque grazie perché l'affetto talmente tanto che addirittura ci telefonate, quindi andiamo ai messaggi allora.
2: Andiamo ai messaggi, quelli scritti,
1: di
2: non
1: testo.
2: Quelli telefonati, di testo di Valentina e Giorgio. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Valentina scrive: sono del Leone e confermo, ieri sono entrata in spiaggia come Beyoncé e sono inciampata nel mio stesso pareo. L'estate mi umilia sempre. Perché dovete essere un po' più umili, cari leoncini e leoncine.
1: Ti devo raccontare un fatto dopo.
2: Vai.
1: Non c'entra con la spiaggia, però mi viene in mente. Mia sorella è Sagittario,
2: sì,
1: e mi ha telefonato, ve lo giuro, proprio questa notte, dicendomi che era al pronto soccorso.
2: No,
1: che ti è successo? Niente, stava facendo un servizio come cameriera in un hotel bellissimo a bordo piscina. È volata dentro la piscina con tutti i piatti.
2: Mamma mia,
1: con tutti i piatti.
2: Povera.
1: E si è spaccata, oltre ad aver fatto una figura plateale davanti a 250 persone.
2: Sono pericolosissimi gli eventi, le feste con il bordo piscina, perché ti distrai un secondo e cammini dritto verso la piscina.
1: Immagini volare in acqua con tutti i piatti.
2: Mamma mia, seppure fatta male, povera.
1: Ha detto che nel momento in cui si è accorta, sai quel nanosecondo che sembra una vita,
2: sì,
1: che stava per cadere, nella sua testa come nei film ha detto: non ci credo, sta succedendo a me, non ci credo. E non voleva più risalire.
2: Vabbè, diciamo così, tua sorella come si chiama?
1: Maria,
2: hai un aneddoto da raccontare
1: per
2: tutta la vita.
1: Sì, l'importante è che stai bene.
2: Sì,
1: perché,
2: no, quello insomma, è importante, infatti.
1: Si è spaccata tutta, ma va bene. Ciao
2: Mari,
1: andiamo avanti.
2: Allora, leggiamo il messaggio di Giorgio. Scrive: io sono Toro, avevo detto quest'estate mangio leggero, poi ho preso frittura, panino, gelato, anche lui, in quest'ordine. Loro Scopalo mi ha spiato. Ma perché siete banali? Cioè, non te la prendi. No, perché voi vedete il mare, vedete un pochino più d'addominale, dite: ok, oggi posso mangiare.
1: No, guarda che hai capito male, perché Giorgio non ha preso frittura, panino e gelato. Frittura nel panino sopra il gelato.
2: Ah,
1: sopra ci
2: ha
1: messo il gelato, capito?
2: Giorgio, vorrei starti accanto quando sbadigli.
3: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Grigli Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Si continua il nostro Comedy Radio Show in questo secondo giorno d'estate, ma il nostro primo insieme.
2: Sì.
1: Qui lunedì, primo della settimana. Insomma, sapete che io faccio tutti i miei conti, ma non ci interessa. Andiamo avanti.
2: Era bello sentirti, guarda.
1: Tra poco con le curiosità dal mondo animale, quindi sì. Strano ma vero, Natural Edition. I capibara che fanno da divano agli altri animali.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Curiosità dal mondo animale, strano ma vero, Natural Edition. Parliamo dei capibara, che fanno da divano agli altri animali.
2: Mi piace questa cosa. Sai che esiste un libro?
1: Sì, sui capibara?
2: Filosofia capibara, in cui c'è questa capibara disegnata da questa illustratrice molto brava, che invita alla leggerezza, al buon umore. Quindi filosofia capibara, questa capibara si chiama Capi ed è ottimista nella vita, ma la vita lenta. È molto carino il libro, è
1: e
2: tutto
1: perché
2: illustrato.
1: Non me l'hai mai regalato?
2: Perché prima volevo testare se ti poteva piacere, ora te lo regalo.
1: Ok, perfetto, allora
2: devo fare il test.
1: Regalo ben accetto. Comunque i capibara, come ci raccontavi tu, evidentemente sono animali estremamente tranquilli e tolleranti. Ecco perché forse questo libro.
2: Sì, è per quello si ispira.
1: Comunque in natura è abbastanza comune vedere uccelli o altri animali posarsi sulla loro schiena mentre, non lo so, loro stanno facendo i fatti loro, stanno nell'acqua magari, e gli uccellini spesso li utilizzano anche come tipo autobus di linea, come possiamo dire.
2: Stanchi di volare magari,
1: esatto.
2: Approfittano.
1: Pensate che addirittura spesso vengono fotografati insieme a gatti, cani, anatre, scimmie, tartarughe, insomma vanno d'accordo un po' con tutti. E non è che facciano volontariamente da divano, diciamo, però hanno un carattere molto pacifico e quindi raramente reagiscono quando gli altri animali si avvicinano o si appoggiano. Ok, non hanno proprio, non gli va di discutere, quindi fate
2: cosa
1: come volete. Tra l'altro questa indole sociale deriva anche dal fatto che loro vivono in gruppi numerosi, passano molto tempo a riposare insieme. Io li ho visti anche con la manina mentre dormono.
2: Amore,
1: sì.
2: Ah certo, l'ho vista, sì. La foto che si tengono la mano nel dormire, come
1: e
2: no?
1: Quindi una curiosità ancora più sorprendente è che i capibara sono roditori più grandi, cioè sono i più grandi del mondo. E quindi sono dei mega topoloni fondamentalmente.
2: Topolone!
1: Trascorrono moltissimo tempo in acqua, infatti, dove appunto spesso fungono da taxi galleggiante.
2: Fortissima,
1: ecco,
2: questa cosa.
1: Per uccellini piccoli oppure
2: tutto gratis poi,
1: tutto
2: non
1: gratis.
2: È che ti si fa pagare la capibara. Uè, Ciccio!
1: Secondo me ti dà anche un bacetto. Sì,
2: carino.
1: Sì, sì. Comunque nel regno animale, se esistesse un premio per la pazienza, sicuramente i capibara sarebbero tra i candidati principali.

0: 14.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazione. In apertura agli esteri, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da primo ministro del Regno Unito dopo le crescenti tensioni interne al partito laburista. Nel discorso a Downing Street ha spiegato di aver informato Re Carlo III e di aver scelto di lasciare per il bene del paese. Starmer ha rivendicato i risultati del suo governo, ma ha ammesso di non avere più il sostegno necessario nel partito. Il passaggio di consegne dovrebbe portare alla guida il sindaco di Manchester Andy Burnham. Con questa svolta politica, il Regno Unito si prepara un nuovo cambio al vertice a meno di 2 anni dalle ultime elezioni. La cronaca: 3 persone sono state fermate con l'accusa di sequestro di persona per la scomparsa delle sorelle Alicia e Sara, di 12 e 16 anni, allontanatesi da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Le 2 ragazze sono state ritrovate ieri sera a Formia dai carabinieri al termine di un'operazione congiunta coordinata dalla procura di Sulmona. I fermati sono la madre, il compagno e il nonno delle minori, tutti accusati di aver contribuito al loro allontanamento. Un uomo di 41 anni è morto nella serata di ieri in un parcheggio di Zibido San Giacomo nel Milanese dopo essere stato investito da un'auto nel parcheggio del cimitero. Il conducente del veicolo, un 31enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che i due si siano incontrati per chiarire una questione legata a una ragazza. Dalle immagini delle telecamere esaminate dai carabinieri emergerebbe che la vittima impugnava una pistola con la quale avrebbe esploso 2 colpi. Pia Salve. In chiusura il tennis: Jannik Sinner raggiunge le 77 settimane da numero 1 del ranking ATP e si prepara al rientro in campo domani al Giorgio Armani Tennis Classic di Londra in vista di Wimbledon. L'azzurro consolida il primato con oltre 13.000 punti e un ampio margine su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non potrà difendere la finale dello scorso anno a Wimbledon a causa di un infortunio al polso. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Jesolo Summer Hit. Quattro successi di ieri e di oggi.
1: È la voce delle imprese, la forza dell'economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo. Commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città. Con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: I capibara, che sono tra i più topoloni del mondo animale, animali molto gioviali, tranquilli, pazienti, vanno d'accordo anche con gli altri animali, fanno addirittura da divano o da taxi galleggiante.
2: Capibari e sofà, il meglio della qualità.
1: Si dice capibari secondo te?
2: Ho detto capibari?
1: Sì.
2: No, capibari è la città in Puglia dove loro portano qualcuno.
1: I capibara sono
2: i capibara.
1: Come, aspetta, mo ti metto alla prova, sono come i suricata. Si dice suricata o suricati?
2: Suricati?
1: Forse
2: oddio,
1: anche...
2: Però suricato uno sarebbe Timon, no?
1: No, è suricata.
2: È suricata?
1: Suricata.
2: Cioè Timon è un suricata?
1: Sì, con la...
2: Ma noi siamo sicuri di questa roba? Perché qualcuno... Sì. Perché siamo al comedy, quindi voi non dovreste mai prenderci sul serio. Però magari qualcuno dice... Oh, ma lo sai che Alessandra ha detto suricata?
1: Allora, io adesso
2: fammi
1: vado a controllare.
2: Magari. No, controllo io. Tu parla dei capibara.
1: No,
2: che
1: io vado ai messaggi, va che è meglio.
2: Suricata.
1: Allora, andiamo da Andrea che ci scrive.
2: Suricato.
1: Suricato?
2: Ma cosa?
1: No, dai, non è vero.
2: Ma guarda, si suricato può... e c'è Timon, guarda.
1: No, scrivi suricato o suricata e ti dirà, si può dire in entrambi i modi. Vedrai. Proprio così, con questo tono, te lo dice.
2: Entrambi i termini sono corretti.
1: Hai visto?
2: In italiano la forma più comune è il suricato, plurale i suricati. La suricata, che sembra la...
1: Sì.
2: È un'alternativa altrettanto valida che deriva direttamente dal nome scientifico, che è suricata suricatta.
1: Vedi? Quindi si può dire i suricata, perché lo dico come se lo dicessi in latino. Va bene, mistero svelato. Andiamo ai capibara.
2: No,
1: invece.
2: Posso dire una cosa? Si può dire il suricato o i suricati. Oppure la suricata... E le suricate.
1: Ah, non
2: quindi i suricata.
1: Suricata
2: è una roba
1: niente,
2: tipo, cioè, non lo so.
1: Tutto.
2: Però vabbè. Le suricate sì.
1: Oh ragazzi,
2: vabbè, insomma quello.
1: Alo è molto capibara nella vita. Ormai
2: sì.
1: Io lo frequento, lo conosco da un po'.
2: Però
1: quando
2: non
1: si
2: mi toccare
1: no,
2: i suricati.
1: No, non gli toccare il linguaggio, i plurali.
2: Però
1: cioè,
2: scusami,
1: tu sei
2: io,
1: un poliglotta.
2: Ma scusa, sono laureato in lingue.
1: Sto
2: zitto. Quando si sente male qualcuno in spiaggia e fanno c'è un medico, se quello sta in vacanza ti balza la mano. Se io mi sento interpellato nella linguistica devo intervenire.
1: Allora vediamo se riusciamo a far intervenire anche i nostri amici del comedy. Andrea ci dice: quindi il mio gatto che si sdraia ovunque non è pigro, sta cercando di diventare un capibara.
2: Certo.
1: Oppure sta cercando un capibara dove sdraiarsi.
2: Oppure esatto, dice dov'è?
1: Dov'è il capibara? Chiara invece scrive: i capibara hanno capito tutto della vita, stare fermi e lasciare che siano gli altri a fare casino. Ma sì, dipende. Forse essere troppo capibara non va mai bene. Però dipende. Cioè troppo accondiscendenti forse no.
2: Una via di mezzo tra il capibara e il suricata.
1: Stavo per dire una brutta frase che non vorrei che fosse fraintesa. Però in effetti dipende da chi ti sale sopra. Cioè in maniera figurata, cioè,
2: è capito?
1: Cioè non è che
2: è troppo, non è ancora notte, ti prego.
1: Da oggi il mio obiettivo è raggiungere il livello di zen di un capibara con tre anatre, un pappagallo e una scimmia addosso. Matteo, ecco, Matteo è un altro che dipende da chi c'è
2: Matteo
1: addosso.
2: Detto capi.
1: Esatto. Vabbè, tra capibara e suricati direi che
2: brava.
1: Possiamo terminare qui.

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: E dopo la parentesi Licia Colò si prosegue qui al Comedy Radio Show.
2: Bello Licia Colò.
1: L'hashtag Flop and Roll, la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web. Cose pericolose che fanno i bambini.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

0: risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, cose pericolose che fanno i bambini.
2: Ne fanno tante.
1: Tu eri pericoloso da bambino? Sei pericoloso da adulto?
2: Ho fatto dei danni da adulto, da adolescente molto, da adulto Da bambino spaccai un'intera porta finestra con la Vespa, la Vespetta, quella che
1: ma
2: si regala ai bambini. Sì, io andai dritto.
1: Ah, lo spacca tutto.
2: E c'è una
1: con
2: foto
1: con la Vespa al cinquantino, ti immagini, da bambino.
2: Dai! E c'è questa foto che io ho visto, perché il racconto che mi è stato, io non me lo ricordo, c'è questa foto in cui io sto in sala da pranzo della mia vecchia casa, vestito elegantino su questa Vespa. E io dico, ma che carino, avevo la Vespa da bambino. E mia madre mi fa, sì, non solo, l'hai avuta per 20 minuti. Perché poi dopo 20 minuti da quella foto tu hai spaccato la porta finestra. Ma tutti, mia madre diceva, eri pieno di vetri, ma non ti è uscito un graffio o una macchia
1: ma
2: di sangue.
1: Ma io mi chiedo, in quell'occasione, non è che tu è lì che hai picchiato la testa? Cioè, ci hai mai pensato a questa cosa?
2: Beh, secondo me molto prima. Okay. Però magari era quella, magari ho preso la maniglia. Bong!
1: Bong in testa. Allora, andiamo alle varie esperienze di bambini del web, diciamo così, cioè i vostri bambini, no? E sono i genitori a scrivere. Cominciamo con: si è schiantato di testa saltando dal letto.
2: Ah, vedi?
1: Tipo te.
2: Sempre roba di testa.
1: Ha incendiato il comodino.
2: Beh,
1: ma come si fa? Ha fatto pipì nella presa elettrica.
2: Ma l'hai puntata però.
1: Ha leccato le ruote del passeggino. Ha mangiato, no, questa non la posso leggere veramente.
2: Cosa
1: ha mangiato? Quella del coniglio. Le pallette del coniglio, come
2: schifo.
1: Se fossero caramelline.
2: Mamma, che schifo.
1: Voleva buttarsi dal letto con il pannolino della sorella come paracadute. Beh, ma questo...
2: Vabbè.
1: No, scusate, dal tetto, non dal letto. Voleva buttarsi dal tetto.
2: Perché dal letto, ok, ma dal tetto diventa un problema.
1: Ma è perché questo lo fanno vedere nei cartoni animati, che
2: l'altro
1: fa tipo mongolfiera.
2: Capito,
1: no?
2: Uno dice, no, i film sono educativi, invece i cartoni.
1: Poi, cos'hai in bocca? Un sasso, mamma? Ma in che senso?
2: Un sasso.
1: Si è infilato nel naso dei fagioli.
2: E vabbè.
1: Voleva accarezzare i cani strani, che erano un branco di cinghiali in realtà.
2: Ah, ecco.
1: Voleva entrare nel water.
2: Sì.
1: Si è nascosto in un armadio.
2: Quello è Trainspotting.
1: Questo
2: avrà visto Trainspotting.
1: Si è nascosto in un armadio lì, in quel negozio svedese. Nascosto lì.
2: Sì.
1: Ok, come se fosse
2: mamma,
1: un armadio di
2: panico.
1: Casa. Ma io qui ci passo, mamma. Voleva saltare giù dalla seggiovia.
2: Bene.
1: Mamma, mamma, mamma, mamma, prima del caffè. Questa è considerata una cosa pericolosissima.
2: Questo è terrorismo psicologico.
1: È scappato da scuola dopo aver sparso biglie per terra per far cadere le maestre.
2: Beh.
1: L'ho beccata a sgranocchiare in tonaco, vabbè. Ha infilato la testa nelle sbarre delle scale smontate dal papà con arnesi e bestemmie.
2: No.
1: Esatto.
2: Perché
1: è rimasto incastrato. Ha escogitato un piano di fuga all'asilo con tanto di mappa e bimbi più piccoli a fare il palo.
2: Ma è
1: un genio.
2: Questo è geniale.
1: Io direi che con questa possiamo concludere con la ciliegina sulla torta. Io non ho mai fatto cose pericolose. Mi ricordo che da bambina salivo su queste capanne fatte di legno, quelle che trovi nei parchi. Ero bravissima ad arrampicarmi. Come i gatti. Io sono un gatto. Mi arrampicavo ovunque, ma anche in alto, e poi però non riuscivo a scendere.
2: Io una
1: come
2: volta fanno
1: i gatti?
2: Io feci una cosa del genere. Mi arrampicai su questo scoglio incredibile, a sperlonga, e sentì a un certo punto: scende giù. E io pensai ma mica sono salito così tanto.
1: Invece...
2: guardo in basso, ero proprio alto.
1: Sì,
2: guarda, non ti dico 8 metri, ma però sono risceso piano. Mia madre giù con l'ansia, piano piano arriva mio padre, mi è arrivato uno schiaffo.
1: Che ancora te lo
2: ricordi?
1: Ah, e allora è stato lo schiaffo?
2: Me l'ha dato forte, me l'ha dato molto
1: forte. Non era la botta in testa, però insomma, ora si spiegano tante cose.

0: Risate in arrivo a Radio Jesolo Web. C'è il Comedy Radio Show.
1: Siamo giunti, così come dicevo nel fuori onda, inventandomi parole e lingue strane proprio per darti fastidio, caro Alo, che siamo giunti ai salut finel.
2: No,
1: si
2: no.
1: dice salut finel.
2: Salut finel, non lo so, però
1: suona,
2: vabbè,
1: però
2: rende l'idea.
1: Il salut finel.
2: Sì, le salut finel.
1: Le salut finel.

0: Nel
1: di Alessandrina Belotti.
0: E torniamo domani.
1: Oui, oui.
0: Domani con Alessandro Bisogni.
1: E con Alessandra Belotti.
0: Qui al
1: Comedy Radio Show.
0: E pirla.
1: Voilà.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: collocazione di un velivolo AMX del 51esimo Stormo di Istrana all'ingresso della città. Nei giorni scorsi è stata gettata la base che servirà da supporto al velivolo, il quale verrà trasportato a Jesolo nelle prossime settimane. L'installazione avverrà nella rotatoria di Viale del Marinaio, a ridosso di Via Aldo Policek. L'AMX sarà collocato su un unico supporto in acciaio ancorato a un plinto di fondazione con la prua orientata verso sud-ovest. L'intervento comprenderà anche la predisposizione dell'impianto di illuminazione integrato nella pavimentazione. Il velivolo appartiene al 51esimo Stormo di Istrana, reparto con il quale il Comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolore di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Il Comune di Jesolo ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, confermando il quarto Bike Smile, simbolo di un'amministrazione sempre più attenta alla promozione della mobilità ciclabile e sostenibile. Fino al 2024 Jesolo si era fermata a 3 Bike Smile, ma nel 2025 era riuscita a conquistare il quarto riconoscimento, che è stato ora confermato a testimonianza dell'efficacia delle politiche attuate e dell'impegno continuo su questo tema. Il riconoscimento di FIAB conferma Jesolo come una delle città italiane più virtuose sul fronte della ciclabilità, inserendola tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale per politiche green e sostenibili. E parliamo a questo punto di manifestazioni e di grandi eventi. Ritorniamo soprattutto a parlare di Festival Acqua, perché oggi, lunedì, è il giorno di Mauro Corona, il noto scrittore, nonché autore di molti libri e anche di interventi televisivi. Mauro Corona questa sera alle 20:30 sulla spiaggia di Piazza Brescia racconterà la vita attraverso la materia, la montagna e il gesto artigiano, trasmettendo la bellezza dei tempi lenti e dei gesti autentici. Le sue parole parlano di natura, di rocce scolpite dal vento, di legni trasformati in opere vive, ma anche di storie umane che si intrecciano con i paesaggi più estremi. Inizio 20:30, ingresso libero. Da ricordare invece che domani, martedì 23, alle 20:30, sempre nella Reniere di Piazza Brescia, sarà la volta di Dust. In questo caso l'ingresso è a pagamento. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata.
1: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione e energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Buon pomeriggio amici e ben ritrovati di nuovo su Radio Jesolo. Anche oggi riparte un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, da adesso fino alle 17.
1: AIA, oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo, il cuore dello ospitalità. Batte con AIA.

0: Allora, amici, parliamo di questo che potremmo definire dissing tra la Fondazione Lucio Dalla e il generale Roberto Vannacci, che ha utilizzato la canzone Futura di Lucio Dalla senza autorizzazione come colonna sonora dell'assemblea fondativa di Futuro Nazionale, sia all'inizio che alla fine del suo intervento. Questa cosa ha dato davvero tanto fastidio alla cugina di Lucio Dalla, Dea Melotti, che tra l'altro è anche vicepresidente della fondazione, che ha detto: allora, la canzone è stata presentata prima e dopo l'intervento di Vannacci e presentata come un brano che guarda al futuro proprio come noi, con un neanche troppo velato al riferimento al movimento futurista, che da sempre è uno dei riferimenti della destra italiana. E tra l'altro Daniele Caracchi, membro della Fondazione Lucio Dalla, ha detto: siamo rimasti spiazzati e meravigliati. Per tutelare l'immagine e l'arte di Lucio non abbiamo mai consentito che di Dalla si facesse un uso in contesto politico a prescindere dal partito. Dalla è fuori da ogni ragionamento di parte. Credo sia la prima volta che capita questo tipo di uso e cercheremo di fare chiarezza. Sempre invece la cugina di Lucio Dalla dice: non c'è stata chiesta alcuna autorizzazione e se quello da parte di un partito politico è sempre un uso improprio delle canzoni di Dalla, è ancora più spiacevole se avviene da chi è così lontano dal pensiero e dal mondo di Lucio. Oh, più chiaro di così? Ora vedremo come risponderà Vannacci, speriamo che non faccia come Trump.
1: Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Allora amici, il 20 e 21 novembre prossimo i Muse saranno live all'Unipol Dome di Milano e proprio in questi giorni sono partite le prevendite dei biglietti e, come sta avvenendo sistematicamente per ogni evento, cosa succede? Succede che i prezzi dei biglietti lievitano, spariscono quasi tutti i biglietti e quei pochi che rimangono costano un occhio della testa, al punto che sarebbero rimasti soltanto biglietti che hanno un costo che va dai 138 ai 418 euro a biglietto. A quanto pare sembra anche che sia stato applicato il prezzo dinamico, per cui tu hai idea che il prezzo è quello ma può anche lievitare mentre lo stai acquistando. I fan dei Muse sono avvelenati, anche perché i Muse sono sempre stati i primi a parlare, a cantare contro i ricchi, contro il sistema, contro le persone che si arricchiscono alle spalle degli altri, e poi proprio loro fanno dei biglietti con dei prezzi così esagerati, cioè ti devi vendere un rene per andare a vedere i Muse. Adesso attendiamo la replica, ma io penso che loro diranno, come avevano detto l'anno scorso gli Oasis, noi non c'entriamo niente, hanno fatto tutto i rivenditori. Quanto ci scommettete?
1: Verde, silenzio, relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

0: Olivia Rodrigo, oltre a essere un'artista molto talentuosa, deve essere simpaticissima. Ha raccontato un aneddoto che mi ha fatto morire dalle risate. Allora, praticamente lei si trovava il 1 agosto 2005 a Lollapalooza di Chicago come headliner. Ecco, lei racconta, vi leggo testualmente quello che ha detto: a mia madre piacciono un sacco di folli band metal e non lo immaginereste mai guardandola. L'anno scorso sono stata headliner a Lollapalooza ed è stata un'esperienza fantastica, un sogno che si realizzava. Però al festival gli headliner si esibiscono contemporaneamente. Quel giorno, per esempio, c'eravamo io e i Korn come headliner nello stesso momento, ma su palchi opposti, e tutti dicevano: perfetto, i fan di Olivia andranno a vedere Olivia, quelli dei Korn andranno a vedere i Korn. Non c'è alcuna sovrapposizione tra i due pubblici. C'era invece una sovrapposizione ed era mia madre. Mia madre ha saltato il mio concerto per andare a vedere i Korn. Questa cosa mi ha fatto troppo ridere, vabbè, anche perché poi sicuramente quanti altri concerti della figlia potrà vedere. Vabbè, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate, scrivetemi su WhatsApp.
1: Republic Sport Village, il cuore pulsante dello sport a Jesolo. Tennis, padel, calcetto e grandi eventi sportivi. Sport, passione, energia. Republic Sport Village. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Continua l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo, con me, con il Day by Day, che vi ricordo vi fa compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 17. Adesso si continua con la musica.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Amici, abbiamo concluso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su Radio Jesolo. Come sempre, vi auguro una buona serata e noi ci sentiamo di nuovo domani alle 15. Ciao!

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo. Con un solo biglietto sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

0: 17 e 2 minuti.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione sportiva. Alex Schwalzer ha 41 anni e risultato positivo all'EPO per la terza volta in carriera. La notizia è stata comunicata dall'agenzia antidoping tedesca NADA, che ha avviato un procedimento dopo i controlli ai campionati nazionali di maratona. La documentazione è stata trasmessa anche alla magistratura. In Germania il doping, infatti, è un reato penale. A Roma il calcio italiano elegge il nuovo presidente della FIGC, che succederà a Gabriele Gravina. In corsa Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con Malagò indicato come favorito. Nella stessa assemblea confermati anche i consiglieri federali delle varie componenti del calcio italiano, dalla Serie A ai dilettanti e alle rappresentanze dei calciatori e allenatori. Ai mondiali torna in campo Messi con l'Argentina contro l'Austria e Mbappé con la Francia contro l'Iraq. Nella notte in programma anche Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Ieri la Spagna travolgente contro l'Arabia Saudita 4-0, Belgio-Iran è terminata 0-0, 2-2 tra Uruguay e Capoverde. Prima storica vittoria ai mondiali per l'Egitto, che ha battuto 3-1 la Nuova Zelanda. Gerry Cardinale imprime una svolta al Milan, rafforzando il controllo diretto sulla gestione del club e ridisegnando la struttura dirigenziale secondo un modello più snello. Non arriveranno nuove figure per il ruolo di direttore tecnico, il club si affiderà invece a figure interne con ruoli chiave nell'area sportiva e di analisi. Serena Williams giocherà anche il singolare a Wimbledon. L'annuncio arriva dai canali ufficiali del torneo londinese, confermando il ritorno dell'ex numero uno del mondo. La campionessa americana era già attesa nel doppio con la sorella Venus e completa così uno dei ritorni più attesi della storia del tennis. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet das Motto der 28. Internationalen Sandskulpturenausstellung in Jesolo auf der Piazza Brescia. Künstler aus aller Welt erschaffen beeindruckende Werke rund um Wandel, Neuanfang und neue Perspektiven. Die Ausstellung ist täglich bei freiem Eintritt geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf jesolo.it.

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

La tua vacanza inizia da Jesolo. Parti alla scoperta di tutte le meraviglie del Veneto. A un passo da te, Venezia, Verona, le straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

0: 18.
1: Radio Jesolo Web News, in redazione Fabrizio Cibin.
2: Buona giornata e buon inizio settimana. Sono iniziati i lavori preparatori per la collocazione di un velivolo AMX del 51esimo Stormo di Strana all'ingresso della città. Nei giorni scorsi è stata gettata la base che servirà da supporto al velivolo, il quale verrà trasportato a Jesolo nelle prossime settimane. L'installazione avverrà nella rotatoria di Viale del Marinaio, a ridosso di Via Aldo Policek. L'AMX sarà collocato su un unico supporto in acciaio ancorato a un plinto di fondazione con la prua orientata verso sud-ovest. L'intervento comprenderà anche la predisposizione dell'impianto di illuminazione integrato nella pavimentazione. Il velivolo appartiene al 51esimo Stormo di Strana, reparto con il quale il Comune di Jesolo ha sottoscritto nel settembre scorso un patto d'amicizia. L'iniziativa è stata resa possibile grazie al contributo del club Frecce Tricolore di Jesolo Mario Naldini, che ha affiancato l'amministrazione comunale nella collaborazione con l'aeronautica militare. Il Comune di Jesolo ha ricevuto un importante riconoscimento da parte di FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, confermando il quarto Bike Smile, simbolo di un'amministrazione sempre più attenta alla promozione della mobilità ciclabile e sostenibile. Fino al 2024 Jesolo si era fermata a 3 Bike Smile, ma nel 2025 era riuscita a conquistare il quarto riconoscimento, che è stato ora confermato a testimonianza dell'efficacia delle politiche attuate e dell'impegno continuo su questo tema. Il riconoscimento di FIAB conferma Jesolo come una delle città italiane più virtuose sul fronte della ciclabilità, inserendola tra le realtà di riferimento nel panorama nazionale per politiche green e sostenibili. E parliamo a questo punto di manifestazioni e di grandi eventi. Ritorniamo soprattutto a parlare di Festival Acqua, perché oggi, lunedì, è il giorno di Mauro Corona, il noto scrittore, nonché autore di molti libri e anche di interventi televisivi. Mauro Corona questa sera alle 20:30 sulla spiaggia di Piazza Brescia racconterà la vita attraverso la materia, la montagna, il gesto artigiano, trasmettendo la bellezza dei tempi lenti e dei gesti autentici. Le sue parole parlano di natura, di rocce scolpite dal vento, di legni trasformati in opere vive, ma anche di storie umane che si intrecciano con i paesaggi più estremi. Inizio 20:30, ingresso libero. Da ricordare invece che domani, martedì 23, alle 20:30, sempre nella Reniere di Piazza Brescia, sarà la volta di Dust. In questo caso l'ingresso è a pagamento. E con questo è tutto. Per ulteriori approfondimenti, www.jesolo.it. Buona giornata.
3: Dance Remember, la storia delle disco di Jesolo continua.

Griglie Roventi. Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Tradizionale dell'estate, la festa dell'uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

silenzio, relax. Jesolo Golf Club, 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva, per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Acqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno, le storie di Mauro Corona. Martedì 23, lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno, la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Acqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

La grande musica d'autore arriva a Jesolo con Fiorella Mannoia. Il 6 ottobre 2026, alle ore 21, la grande artista porterà sul palco del Palaturismo in piazza Brescia lo spettacolo Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, un omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Un appuntamento imperdibile per chi ama la grande musica italiana da vivere dal vivo in un'atmosfera intensa e coinvolgente. Biglietti disponibili sul circuito Ticket One.

Veneto Chioschi Promotion. Sapori, musica e sorrisi sul mare. Chioschi e locali che rendono unica la tua vacanza a Jesolo. Veneto Chioschi Promotion. Il gusto dell'estate. Tutto da vivere.

0: discoteche, i templi della nightlife di Jesolo, la musica che non si dimentica. Ogni giorno su Radio Jesolo Web rivivi la magia con
1: Dance Remember
0: e lasciati trasportare da una canzone che ha fatto la storia.

Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

0: Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.
1: So I was sitting there in the bar and this guy came up to me and he said, my life stinks. And I saw his gold credit card and I saw the way that he was looking at people across the room and I looked at his face and, you know, quite a good looking face. And I just said, dude, your perspective on life sucks.

Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Ascolta il rumore del mare. Dal 9 al 26 giugno torna a Jesolo Festival Acqua. La quarta edizione si sviluppa sull'arenile di Piazza Brescia, trasformato per l'occasione in uno spazio aperto dedicato a incontri con autori, forme d'arte, musica, concerti e dialoghi sul presente. Ricco il programma che inizia con Rafael Gualazzi il 9 giugno alle ore 21, seguito l'11 giugno da Niccolò Fabi alle ore 20:30. Per tutto il programma, gli orari e gli eventuali costi dei biglietti, www.jesolo.it.

0: 20 e un minuto.
1: Radio Jesolo Web News. Radio Jesolo Web News.
2: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Si è conclusa nelle prime ore della notte la nuova ondata di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Svizzera. Al termine dell'incontro le parti hanno concordato una tabella di marcia che punta a un accordo definitivo entro 60 giorni. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha parlato di una solida base per arrivare a un'intesa duratura e ha indicato come risultato più importante l'impegno dell'Iran a consentire il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Sul fronte libanese Vance ha definito le ultime 24 ore tra le più tranquille degli ultimi tempi, pur sottolineando che il lavoro diplomatico è ancora in corso. Restano però divisioni in Israele, dove il presidente Isaac Herzog ha difeso Donald Trump, mentre il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir continua a opporsi a qualsiasi accordo che limiti l'azione israeliana. Nel Regno Unito Keir Starmer ha annunciato le dimissioni dal leader del partito laburista da primo ministro. Dopo quasi due anni a Downing Street, Starmer lascia in un momento segnato dal calo di consensi. A raccogliere il testimone potrebbe essere l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha già ufficializzato la propria candidatura alla guida del Labour. Intanto il leader di Reform UK, Nigel Farage, ha chiesto elezioni anticipate. Torniamo in Italia. La condanna a 7 anni e 4 mesi inflitta in Libia a Osama al-Masri riaccende lo scontro politico. Le opposizioni hanno chiesto un'informativa urgente del governo sul rimpatrio dell'ex generale libico ricercato dalla Corte Penale Internazionale, dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle fino a Più Europa. L'accusa all'esecutivo è di non aver consegnato al-Masri alla giustizia internazionale. Si chiarisce intanto la vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia in Abruzzo e ritrovate nei giorni scorsi a Formia. Secondo la ricostruzione della procura, le ragazze sarebbero state portate via dal nonno materno e dal compagno della madre e tenute in un appartamento con le tapparelle chiuse. Il ritrovamento è stato possibile grazie a una videochiamata intercettata dagli investigatori. Le due minori stanno bene e si trovano ora in una struttura protetta. In chiusura lo sport, nuovi guai per Alex Schwarzer. L'agenzia antidoping tedesca ha avviato un procedimento per una presunta positività all'Epo riscontrata dopo una gara disputata ad aprile in Germania. Il marciatore altoatesino è stato sospeso in via cautelare. In una conferenza stampa visibilmente emozionato, Schwarzer ha respinto ogni accusa. Sono innocente, non ho assunto Epo. L'atleta ha annunciato che chiederà le controanalisi, ma soltanto se verrà esaminata anche una terza provetta conservata dal suo storico allenatore Sandro Donati. Non ho più fiducia nel sistema, ha dichiarato. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Jesolo Summer Hit, 4 successi di ieri e di oggi. New truck, big

A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al Jay Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperi Show torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di Jesolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria, tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

AIA. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione, relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione. Sempre accanto agli albergatori. Sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

Adrenalina a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Fiesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Fiesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Economia locale. Confcommercio Jesolo rappresenta ogni settore produttivo: commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo. Insieme facciamo crescere Jesolo.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in Piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

0: Domenica.
1: Benvenuti a Jesolo, un mare di atmosfere uniche, con 15 km di spiaggia a bandiera blu, una rigogliosa pineta, stabilimenti attrezzati, sport e relax, shopping esclusivo, vita notturna, eventi speciali. Potremmo continuare con l'elenco, ma vi invitiamo a guardarvi attorno e scoprire la nostra dimensione ideale di vacanza. Benvenuti a Jesolo, www.jesolovenice.com.

Ancora grandi emozioni sul mare. Il Festival Aqua 2026 a Jesolo arriva al suo gran finale nell'Arenile di Piazza Brescia. Tre eventi unici alle ore 20:30 da vivere sulla spiaggia. Lunedì 22 giugno le storie di Mauro Corona. Martedì 23 lo show spettacolare di Dardust. E domenica 26 giugno la chiusura della rassegna con Stefania Andreoli. Evento di Dardust a pagamento. Gli altri appuntamenti sono gratuiti. Prendi il tuo telo mare e vieni a vivere il gran finale di Aqua 2026. Biglietti e dettagli su festivalacqua.it.

Dal 13 al 18 luglio 2026 è in arrivo la terza edizione di Jesolo Libri. Sei serate imperdibili in Piazza Milano a ingresso libero con gli scrittori più amati del momento e i grandi protagonisti delle classifiche estive. La rassegna, diretta dalla giornalista Alessandra Tedesco, è promossa dal Comune di Jesolo in collaborazione con i partner del territorio. In caso di maltempo, gli incontri si sposteranno al Teatro Vivaldi. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni, visita il sito www.comune.jesolo.ve.it.

0: A Jesolo il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti stellati, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.
1: I'm just trying to tell you how it feels.

Volo, adrenalina e spettacoli acrobatici. Torna lo Jesolo Air Show 2026, uno degli eventi più attesi e spettacolari del calendario della città. Protagonisti assoluti saranno, come ogni anno, la pattuglia acrobatica nazionale e le frecce tricolori, che offriranno spettacolari esibizioni acrobatiche nei cieli del litorale. Lo spettacolo sarà visibile sabato 12 settembre da tutto il litorale e sarà preceduto dalle prove ufficiali venerdì 11 settembre. Maggiori informazioni su www.jesolo.it.

Riparte la stagione della grande musica a Jesolo. Giorgia inaugura il suo nuovo tour G Last Call con una speciale data zero al Palaturismo in piazza Brescia 11. Giovedì 17 settembre alle ore 21 la città ospiterà nuovamente Giorgia, una delle voci più amate della musica italiana, in una serata che promette emozione, energia e grande qualità musicale. Biglietti acquistabili sul circuito Ticket One.

Aia. Oltre 60 anni di impegno al fianco degli albergatori e della città. Iniziative dedicate ai soci, attività sindacale, servizio cerca lavoro, convenzioni, partnership, formazione.

relazioni istituzionali e promozione turistica. Un'associazione nata per tutelare chi accoglie e lavora ogni giorno per valorizzare l'intera città. AIA è esperienza, presenza, dedizione, sempre accanto agli albergatori, sempre forza attiva di Jesolo. Il cuore dell'ospitalità batte con AIA.

straordinarie ville venete e le maestose Dolomiti. Natura, arte, luoghi incantati dal fascino intramontabile ed escursioni da non perdere. Visita il Veneto. Scegli Jesolo. www.jesolo.it

Jesolo, il gusto è protagonista. Dalla cucina veneta ai sapori internazionali, tra ristoranti gourmet, trattorie di mare e locali vista spiaggia. Qui si mangia bene, sempre. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

A soli 20 minuti da Jesolo ti aspetta MacArthur Glen Designer Outlet 90 di Piave. Oltre 170 boutique delle grandi firme con sconti imperdibili tutto l'anno. Moda e stile a due passi dal mare. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Venezia con Quickly. Arriva il modo più smart di viaggiare. Quickly Easy Venice Bus & Boat ti porta in città con un lampo, con un solo biglietto. Sali sul bus più comodo vicino a te, poi la motonave ti conduce dritto nel cuore di Venezia. Velocità, comodità e risparmio in un unico viaggio verso la città più bella e romantica del mondo. Scopri di più su www.atvo.it.

Dopo l'enorme successo della prima edizione, Aperishow torna al mare con i piedi on the beach. L'appuntamento è fissato per domenica 2 agosto, a partire dalle ore 17, nella spiaggia del Faro di

Ciolo. Una location che farà da cornice a una giornata all'insegna della musica con DJ set, del divertimento e della condivisione. L'ingresso è gratuito, con iscrizione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket SMS. È inoltre possibile effettuare una donazione volontaria a sostegno dei progetti benefici promossi dall'evento. Maggiori dettagli sul sito www.jesolo.it.

spazio. Relax. Jesolo Golf Club. 18 buche immerse nella natura, tra fairway curati e atmosfera esclusiva. Per veri amanti del golf e della bellezza. Jesolo. Ogni giorno è un'esperienza.

25 luglio 2026 dalle ore 17 nella spiaggia del Faro di Jesolo torna l'evento più pazzo dell'estate, dove musica, energia e divertimento si fondono in un'atmosfera fuori dal comune. Random, questa è la parola che dovete tenere a mente, dove ogni momento è una sorpresa, ogni angolo della festa può trasformarsi in qualcosa di inaspettato. Per maggiori informazioni nel sito www.jesolo.it.

aperti! Vi aspettiamo sabato 11 luglio 2026 in Piazza Torino alla 21esima edizione della mitica gara di barbecue per cuochi amatoriali. Dalle ore 19 si accenderanno le griglie con 100 coppie in sfida, tanta carne alla griglia e l'intrattenimento tra musica e karaoke firmato Radio Wow. L'ingresso per il pubblico è completamente gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito www.jesolo.it.

Arena a tutta velocità. Pista Azzurra ti aspetta con go-kart e divertimento per tutte le età. Sfida la tua passione e vinci la pista. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

0: Power of Change è il tema della 28esima mostra internazionale di sculture di sabbia di Jesolo, in piazza Brescia. Artisti provenienti da tutto il mondo danno vita a opere straordinarie dedicate al cambiamento, alla rinascita e a nuove prospettive. La mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni. Per maggiori informazioni visita il sito jesolo.it.
1: The Power of Change is the theme of the 28th International Sand Sculpture Exhibition in Jesolo at Piazza Brescia. Artists from all over the world bring extraordinary works to life, inspired by change, renewal and new perspectives. The exhibition is open daily with free admission. For more information, visit jesolo.it.
2: The Power of Change lautet

indimenticabili. Sogni di mare e da amare. Un luogo speciale per un giorno speciale. Scegli per il giorno più bello della vita una delle più belle mete d'Italia. Jesolo è tramonti mozzafiato, locali raffinati, paesaggi che incontrano mare e laguna. Dalle location incantevoli per il tuo sì più importante.

Torna uno dei momenti immancabili e tradizionali dell'estate, la Festa dell'Uva 2026. Due giorni di sfilate, degustazioni di vino, laboratori tematici, tra cui la tradizionale pigiatura dell'uva a piedi nudi e musica folk. Una grande festa per celebrare la vendemmia e la cultura locale. L'appuntamento è per il 5 e 6 settembre in Piazza Torino. Cerca tutti gli eventi in programma a Jesolo su www.jesolo.it.

L'economia locale, Confcommercio Jesolo, rappresenta ogni settore produttivo, commercio, turismo, servizi, lavoro autonomo e professioni. Un sistema vitale, dinamico, che fa crescere la città, con idee, esperienza, relazioni e passione. Confcommercio sostiene le imprese, valorizza il territorio e alimenta il motore dell'economia turistica più importante della costa veneziana. Confcommercio Jesolo, insieme facciamo crescere Jesolo.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Associazione Jesolo Campings. Natura, libertà e comfort a due passi dal mare. I migliori campeggi di Jesolo per una vacanza all'aria aperta, senza rinunciare a nulla. Jesolo Campings, la tua vacanza libera per davvero.

Scopri un mondo affascinante. Tropicarium Park e Fabbrica della Scienza. Animali esotici, esperimenti e interazione per tutta la famiglia. Scienza e natura, come non le hai mai vissute. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.

Le immagini che hanno fatto la storia arrivano a Jesolo. Dal 13 giugno al J Museo in via Aldo Policek 7, alle spalle di Piazza Brescia, scopri Elliot Erwitt Icons. 80 scatti leggendari in bianco e nero che catturano l'ironia e l'eleganza del XX secolo. Un viaggio visivo senza tempo curato da Biba Giacchetti. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 20. Lasciati emozionare dal fascino della grande fotografia. Elliot Erwitt a Jesolo. L'icona è di casa. Okay.

0: to my exes.
1: Eleganza, comfort e sicurezza in mare. Il porto turistico di Jesolo. Ormeggi moderni, servizi esclusivi e una posizione strategica tra laguna e Adriatico. Navigare è un piacere. Jesolo, ogni giorno è un'esperienza.